0: Radio Weser TV, Musik Spezial, Night Shift.
1: Radio Weser TV, Bremerhavens Meistermix.
0: Bremerhavens Meistermix.